Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

0: accelerato per 100 perché mi sta meno penato. Ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stavo passando, vedevo anzi di una tappa, e quando ho visto che aumentavo ho preso 5 gocce.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte? Io non ho più l'età per restare fuori da un locale. Sai che non amo mai, e se amo è un odio amato.

Ho solo il tuo sapore, sai, e non si leva con sapone mai. Fa le scintille, ciò che voglio dire, ma sono parole, ma sono precise. Lasciami addosso sapore come le commesse, a reparto profumi della rinascente.

sai che non ci credo. E poi ci siamo lasciati, fottuti e rivisti. E poi ci siamo baciati nei posti più tristi. Ancora addosso il tuo sapore, mi lasci sempre un buon sapore, mi lasci sempre un buon sapore.

lo fa sempre senza far rumore. Arriva un po' così, quando le pare. Quando arriverà non è mai uguale. E non capisco mai se è bella, se è speciale. Ma poi mi siedo lì vicino mentre parla e viene voglia di cantare. E quando arriverà, mio bel mistero, io t'aspetterò. Non sembra vero, ma ti bloccherò. Prima che voli via, come magia.

Ma quante crisi non sono ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: Mi gira la testa, la testa.
1: Da una cosa.
0: Vada via, via.

mica bene, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi, nessuna controindicazione.

Non prendo a calci persone per poi vedere se tornano. Dici sono caotico, che non hai più lo stomaco. Prendi tutti i tuoi schemi e vedi dove ti portano. Vai, senza esitare.

Ehi, questo è QVC, volume 9. One take, niente prove. Mel Gibson, Danny Glover. Bello come un culo che si muove. Ho il flow better, mo i rapper fanno canzoni per coppie a te. Sparo fra in bocca le doppie a te. Li mando a rispondere al call center. Ehi, baby, show crazy, ti strappo il blunt. Sono il king delle roll papers, giro in 4K. Il tuo sembra un homemade e quando rappa scappa. Non puoi fottere con me. High haters, 20 rime, 4 barre. Non capisci neanche in 20 vite quando farle. Bro, ne faccio tante, la mia gente corre e non fa domande. Insegue i soldi fra col bastone da rap domante. Sento questi rapper, sono tutto tranne musica per le mie orecchie. Mi fa schifo la roba che esce. Sto in alto, ho fatto più scale di Asher. Sono il best, sono best western. Frate, sono un mostro a tre teste. Trendsetter nel rap sempre. Siamo a Doberman, voi 3-7. Siete bellissimi, fate tre dissing. Poi girate con i bodyguard dei registi. Ma se succede qualcosa non lo registri. In questa merda siamo grossi come rugbysti. Stargazing, coi fratelli dentro questi bar mesi. Mischiano la birra

Ciao, sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

Vivano per la città, figlia di un amore morto in fretta, di una bugia e di una promessa infranta, di una fiamma fredda che brillava nell'oscurità.

0: E correvi verso la scogliera,
1: la più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea ad honorem. A te, che sei la più forte.

0: Spazi, un programma di Max Mollica e Dino Germano per Magilla Spettacoli Production. Musica che gira, musica che va, musica che gira, musica che va, su questa radio la novità, novità.
1: Spazi.
0: Spazi e musica, interviste, novità. Un format Magilla Radio Production, condotto da Max Mollica e Dino Super Di Germano. Da lunedì al venerdì, alle 14, su Radio Studio Play.
2: Le emozioni che non passano mai con Radio Studio Play.

da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è.

0: programma di Max Mollica e Dino Gemmano per Magilla Spettacoli Production. Musica che gira, musica che va, musica che gira, musica che va, su questa radio la novità, novità.
1: Pazzi.
0: Spazi e musica, interviste, novità, un format Magilla Radio Production, condotto da Max Mollica e Dino Super Di Gemmano, dal lunedì al venerdì, alle 14, su Radio Studio Play. Thank you.

spazi e musica, interviste, novità. Un format Magilla Radio Production, condotto da Max Mollica e Dino Super Di Gemmano. Da lunedì al venerdì, alle 14, su Radio Studio Play.

mare. C'è una biondina, sta viaggiando su un treno e quando arriva mi farà sudare. Mi sto specchiando dentro una vetrina e mi guardo e sto da Dio.

Cos'è agitato? Come sarai vestita? Sei così bella come bella la vita per me che sono così innamorato. Mi siedo e mi

sapeva che sapeva amare. Ma dimmi quando arriverà, sono così teso e questo treno non arriva mai. Chissà che faccia, che faccia.

sai. La gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte? Io non ho più l'età per restare fuori da un locale. Sai che non amo mai, e se amo è un odio amato.

sa che non ci credo. E poi ci siamo lasciati, fottuti e rivisti. E poi ci siamo baciati nei posti più tristi. Ancora addosso il tuo sapore, mi lasci sempre un buon sapore, mi lasci sempre un buon sapore.

Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche un'età. Quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là.

iniziato a sognare e ho iniziato a sperare che chi ha d'avere avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone.

5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto, è stato

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: che sei andato tutto storto.
1: Ancora penso a te ogni giorno aprendo gli occhi. Non respiro intrappolato tra tutti i nostri ricordi prima di dormire. Sento che mi tocchi e cerco di scrivere, ma non traccio altro che scarabocchi. Un angelo mi ha chiesto il significato dell'amore. È stato difficile, l'ho cercato in ogni dove. Alla fine l'ho trovato dentro la tua mancanza. Ancora sento il tuo respiro chiuso a chiave in questa stanza.

0: stai ascoltando Radio Studio Play.
1: Cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero se non fosse per te. Come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

hot.

Eri così bipolare che quando lo facevamo era una cosa a tre. Anche se eravamo solo io e te, ti ho salvata con due nomi sopra il mio cielo. E mi chiedi come va, bene, anzi male. Sono notti che mi sveglio, non smetto più di ansimare, ma si ama.

ti sa prendere in giro fino a fartelo capire cosa conta per davvero. La ragazza dei tuoi sogni, finché resta nei tuoi sogni, puoi cercare ancora in giro.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

stancarmi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

Grazie.

felt like a dream. 45, 45, 45.

0: 久しぶりだろ、見かけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの？
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ。

Martedì 25 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Ludovico e San Giuseppe Calasanzio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi, è più la spesa che l'impresa, ricorda che conviene impegnarsi solo per cose che valgano più di quanto occorre per raggiungerle. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 l'Uruguay dichiarava la propria indipendenza dal Brasile. Nel 1875 Matthew Webb diventava il primo uomo ad avere attraversato il canale della Manica a nuoto. Aveva nuotato per 21 ore e 45 minuti da Dover a Calais, percorrendo 62 chilometri. Mentre nel 1923 Libero Ferrario diventava il primo italiano a conquistare un titolo mondiale di ciclismo. A Zurigo vinceva la terza edizione del campionato del mondo. Nel 1944 le forze militari alleate liberavano Parigi dall'occupazione nazista e nel 1960 il presidente italiano Giovanni Gronchi inaugurava a Roma la 17ª edizione delle Olimpiadi moderne, a cui avrebbero partecipato gli atleti di 83 nazioni. Nel 1973, furto da 800 milioni di lire al Museo di Belluno. Tra i quadri trafugati c'era la Madonna con Bambino di Antonio Solario, realizzato alla fine del 400. Nel 1975 veniva pubblicato Born to Run di Bruce Springsteen, considerato uno dei 30 migliori album della storia. Nel 1978 in Vaticano prendeva il via il conclave per eleggere il successore di Papa Paolo VI, scomparso il 6 agosto. Nel 1987 sei detenuti capeggiati dal terrorista Mario Tuti avviavano una rivolta nel carcere di Porto Azzurro, prendendo in ostaggio 34 persone. Nel 1991 il podista statunitense Carl Lewis fissava a 9 secondi e 86 il nuovo primato del mondo dei 100 metri piani, mentre a Stoccarda il ciclista Gianni Bugno conquistava il titolo di campione mondiale professionisti su strada. E nel 2012 moriva l'astronauta Neil Armstrong, il primo uomo ad avere posato piede sulla Luna. Nascevano il 25 agosto, nel 1889 l'imprenditore e ideatore della prima sfilata di alta moda in Italia, Giovanni Battista Giorgini. Nel 1930 l'attore premio Oscar Sean Connery e nel 1935 il suo collega Lando Buzzanca. Nel 1940 l'annunciatrice e conduttrice TV Maria Giovanna Elmi e nel 1952 il musicista e produttore discografico Michelangelo La Bionda. E poi il regista Tim Burton nel 1958, il canottiere tre volte oro olimpico Agostino Abbagnale nel 1966, la modella Claudia Schiffer nel 1970 e la doppiatrice Rossella Acerbo, nata in questo giorno nel 1973. Ultima segnalazione per il 25 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Andrea Gento.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

0: Siete pronti per proseguire il nostro viaggio della nostra classifica italiana? Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 9.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Siete all'ascolto della nostra classifica italiana i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.

0: Bam bam, bambina.
1: State ascoltando la nostra classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati. Andiamo ad ascoltare la posizione numero 6.

Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

Ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana, i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 10 e 2 minuti.

0: e medicina.
1: Nella cap, dov'è? Devi fare il
2: porto di
1: bolla
2: scotti.
1: Tieni.
3: Andrea.
1: Ma ce la fai, raga?
4: Lo metti alla fine come
5: è martedì 25 agosto 2026, la chiesa ricorda San Ludovico e San Giuseppe Calasanzio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi, è più la spesa che l'impresa, ricorda che conviene impegnarsi solo per cose che valgano più di quanto occorre per raggiungerle. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 l'Uruguay dichiarava la propria indipendenza dal Brasile. Nel 1875 Matthew Webb diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica a nuoto. Aveva nuotato per 21 ore e 45 minuti da Dover a Calais, percorrendo 62 chilometri. Mentre nel 1923 Libero Ferrario diventava il primo italiano a conquistare un titolo mondiale di ciclismo. A Zurigo vinceva la terza edizione del campionato del mondo. Nel 1944 le forze militari alleate liberavano Parigi dall'occupazione nazista e nel 1960 il presidente italiano Giovanni Gronchi inaugurava a Roma la 17ª edizione delle Olimpiadi moderne, a cui avrebbero partecipato gli atleti di 83 nazioni. Nel 1973, furto da 800 milioni di lire al Museo di Belluno. Tra i quadri trafugati c'era la Madonna con Bambino di Antonio Solario, realizzato alla fine del 400. Nel 1975 veniva pubblicato Born to Run di Bruce Springsteen, considerato uno dei 30 migliori album della storia. Nel 1978 in Vaticano prendeva il via il conclave per eleggere il successore di Papa Paolo VI, scomparso il 6 agosto. Nel 1987 sei detenuti capeggiati dal terrorista Mario Tuti avviavano una rivolta nel carcere di Porto Azzurro, prendendo in ostaggio 34 persone. Nel 1991 il podista statunitense Carl Lewis fissava a 9 secondi e 86 il nuovo primato del mondo dei 100 metri piani, mentre a Stoccarda il ciclista Gianni Bugno conquistava il titolo di campione mondiale professionisti su strada. E nel 2012 moriva l'astronauta Neil Armstrong, il primo uomo ad avere posato piede sulla Luna. Nascevano il 25 agosto, nel 1889 l'imprenditore e ideatore della prima sfilata di alta moda in Italia, Giovanni Battista Giorgini. Nel 1930 l'attore premio Oscar Sean Connery e nel 1935 il suo collega Lando Buzzanca. Nel 1940 l'annunciatrice e conduttrice TV Maria Giovanna Elmi e nel 1952 il musicista e produttore discografico Michelangelo La Bionda. E poi il regista Tim Burton nel 1958, il canottiere tre volte oro olimpico Agostino Abbagnale nel 1966, la modella Claudia Schiffer nel 1970 e la doppiatrice Rossella Acerbo, nata in questo giorno nel 1973. Ultima segnalazione per il 25 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: La magia della musica italiana su Radio Studio Play.
1: I didn't know that beat.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Correvano per la città, figlia di un amore morto in fretta, di una bugia e di una promessa infranta, di una fiamma fredda che brillava nell'oscurità.

0: verso la scogliera.
1: La più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

0: Franconia.
1: Le emozioni che non passano mai con Radio Studio Play.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Studio Play. La tua estate in musica.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io lo sento.

martedì 25 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Ludovico e San Giuseppe Calasanzio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi, è più la spesa che l'impresa, ricorda che conviene impegnarsi solo per cose che valgano più di quanto occorre per raggiungerle. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 l'Uruguay dichiarava la propria indipendenza dal Brasile. Nel 1875 Matthew Webb diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica a nuoto. Aveva nuotato per 21 ore e 45 minuti da Dover a Calais, percorrendo 62 chilometri. Mentre nel 1923 Libero Ferrario diventava il primo italiano a conquistare un titolo mondiale di ciclismo. A Zurigo vinceva la terza edizione del campionato del mondo. Nel 1944 le forze militari alleate liberavano Parigi dall'occupazione nazista e nel 1960 il presidente italiano Giovanni Gronchi inaugurava a Roma la 17ª edizione delle Olimpiadi Moderne, a cui avrebbero partecipato gli atleti di 83 nazioni. Nel 1973, furto da 800 milioni di lire al Museo di Belluno. Tra i quadri trafugati c'era la Madonna con Bambino di Antonio Solario, realizzato alla fine del 400. Nel 1975 veniva pubblicato Born to Run di Bruce Springsteen, considerato uno dei 30 migliori album della storia. Nel 1978 in Vaticano prendeva il via il conclave per eleggere il successore di Papa Paolo VI, scomparso il 6 agosto. Nel 1987 sei detenuti capeggiati dal terrorista Mario Tuti avviavano una rivolta nel carcere di Porto Azzurro, prendendo in ostaggio 34 persone. Nel 1991 il podista statunitense Carl Lewis fissava a 9 secondi e 86 il nuovo primato del mondo dei 100 metri piani, mentre a Stoccarda il ciclista Gianni Bugno conquistava il titolo di campione mondiale professionisti su strada. E nel 2012 moriva l'astronauta Neil Armstrong, il primo uomo ad avere posato piede sulla Luna. Nascevano il 25 agosto, nel 1889 l'imprenditore e ideatore della prima sfilata di alta moda in Italia, Giovanni Battista Giorgini. Nel 1930 l'attore premio Oscar Sean Connery e nel 1935 il suo collega Lando Buzzanca. Nel 1940 l'annunciatrice e conduttrice TV Maria Giovanna Elmi e nel 1952 il musicista e produttore discografico Michelangelo La Bionda. E poi il regista Tim Burton nel 1958, il canottiere tre volte oro olimpico Agostino Abbagnale nel 1966, la modella Claudia Schiffer nel 1970 e la doppiatrice Rossella Acerbo, nata in questo giorno nel 1973. Ultima segnalazione per il 25 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

gemelle.

trovi in giro qualche sera in un locale dove fuori certamente non c'è fila. Purtroppo in cima alle classifiche non ci facciamo compagnia. La costruzione di un successo è sempre un'alchimia di musica e di testo. Tu sei un gran maestro, ti dedico sto pezzo e spero che ricambierai.

0: Grazie, grazie a tutti.
1: Su Radio Studio Play, le canzoni che ci hanno fatto sognare.

Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava sul mio seno, e lo scaldavo al fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio, e se cercavo di essere seria, per lui ero

0: su Radio Studio Play, le canzoni che ci hanno fatto.
1: Sono le 17 e 10 minuti.
0: Con Radio Studio Play, la tua estate in musica.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Com'è?
1: Arrivo.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

Questa è Radio Studio Play.

0: con Radio Studio Play, la tua estate in musica. Radio Studio Play, la tua musica.
1: Sono i più belli.
2: Sono le 19 e 37 minuti.
1: Sono i più belli.
3: Siamo tornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

0: Siete pronti per proseguire il nostro viaggio della nostra classifica italiana? Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 9.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Siete all'ascolto della nostra classifica italiana, i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.

0: Bam bam, bambina.
1: State ascoltando la nostra classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati. Andiamo ad ascoltare la posizione numero 6.

Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana e i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 20 con la nostra classifica in 9 minuti.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Arrivo.
1: Io non ho piani, io non ho piani.

Charlie Puth, everybody.

0: Nuovo giro nella musica rock e pop rock sulla nostra radio, che quest'oggi parte con MGK.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

direi né troppo forte né troppo piano. Nel modo giusto quest'oggi parte Zona Rock con MGK Time of My Life, che apre questo nuovo appuntamento insieme. MGK che è a 360 gradi operativo con l'uscita del nuovo album Lost in America, il nuovo tour, album che contiene anche collaborazioni come nomi con Bob Dylan e gossip anche con la modella, una delle modelle più importanti dell'Australia, Sydney Nelly, così ci sta scritto qui sul web. Ben ritrovati amici miei, come state, come è andata la vostra settimana? Non ci ascoltiamo, non ci sentiamo da 7 giorni. Nuovo giro sulle hits rock e pop rock sulla nostra radio, e subito, perché non dobbiamo perderci in chiacchiere, abbiamo tante cose da ascoltare. Questo cantante ci piace tanto, mi piace proporvelo durante i nostri appuntamenti. Questo è il nuovo lavoro che gira tanto tra le hit del momento e gira anche su Zona Rock. Lui ovviamente è Benson Boone. Il disco si intitola Men in

prima il nuovo che avanza con Benson Boone, Man in Me, adesso subito dopo il quello che si è affermato, quello che è diventato storia, ovvero i Level 42, Lesson in Love del 1986. Abbiamo fatto il primo salto nella musica anni 80. Come faccio sempre in apertura, 375-863-2965, la WhatsApp line di Zona Rock della nostra radio, il sito internet della nostra radio da andare a visitare per rimanere informati su ciò che accade sulla nostra radio, e poi i social della nostra radio, Facebook, TikTok, Instagram, X, ex Twitter, a me piaceva più Twitter come nome, insomma X, e poi l'IG di Zona Rock. Bisogna cercare Free Zona Rock. Tra un po' il tempo di ascoltare un altro classico, ormai è diventato classico, vi parlerò di come fare le foto su Vinted se ogni tanto magari vendete qualche capo usato, per cercare di accaparrarvi un po' più di clienti per poter vendere i vostri abiti usati. Tra un po' ve ne parlo, però se siamo andati negli anni 80 vi porto sul finire dello scorso secolo, esattamente nel 1998. Robbie Williams ha avuto qualche problemino nell'ultimo periodo, speriamo si riprenda, ma ci resta sempre quello che ha fatto nel passato, nello scorso millennio in questo caso, il disco

0: La scorsa settimana abbiamo ascoltato il nuovo singolo degli Aerosmith con Young Blood. Questa settimana ci siamo fatti fuori il penultimo singolo, My Only Angel. A voi l'ardua sentenza su qual è quello più bello. Io dico, insomma, tutte e due sono molto ma molto da zona rock. Vi dicevo, i capi fotografati in un certo modo tirano di più in quello che è il mercato dei vestiti usati, quando si va a su Vinted, no? A pubblicare le foto in un certo modo, si è capito che si vende di più. L'articolo che stavo leggendo dice così: i capi fotografati in questo modo su Vinted vendono molto più facilmente degli altri. Accade che sempre di più gli abbigliamenti usati vengono fotografati con la famosa posa a clessidra, stretti al centro per sembrare più sagomati. Su Vinted è di pop e quindi vendono di più. Succede che il motivo è perché dà l'illusione che il capo sia più aderente e valorizzante, anche se in realtà è di un taglio dritto o oversize, una tecnica semplice per rendere più desiderabili anche i pezzi più basic. Ma ovviamente il popolo di Vinted poi scattano le lamentele, perché non tutti apprezzano il trucco. Molti acquirenti si lamentano perché le foto modificate non riflettono la vestibilità reale dei capi, e quindi quando poi arriva un capo che è stato fotografato con la tecnica della clessidra, magari non veste bene e non piace. Voi siete dei mercanti o degli acquirenti di Vinted e di pop? Avete mai fatto caso a questo trucchetto che viene usato? Si chiama Vinted Scrunch, così ci sta scritto. Quindi state attenti, perché insomma c'è questo trucchetto che gira un po' sul web per quanto riguarda i vestiti usati, nei marketplace dei vestiti usati. Io adesso vi porto indietro nel tempo, nel 1979, perché ogni tanto su Zona Rock ci concediamo anche di ballare la musica pop rock dance. Sentite un po' che roba. 1979, Delegation.
1: Zona Rock, la musica rock di ieri e di oggi, le meteore che hanno fatto la storia di un tempo.

ci sono beat di alcune canzoni che è impossibile che non ti entrano in testa, come questa dei Delegation, You and I del 1979, che faceva ballare, che continua a far ballare e secondo me continuerà ancora a far ballare. Le foto di Vinted fatte a Clessidra, dice Claudio, sono un vero bluff, perché poi ti arriva a casa ciò che non hai ordinato, ma c'è pur sempre la possibilità di restituire. È solo una perdita di tempo a volte acquistare indumenti usati. Questo è quello che ci scrive Claudio, non so da dove, ma comunque ci scrive Claudio. Ancora le hit del passato che fanno parte della storia della musica rock e pop rock, vi porto più avanti rispetto al 1979, ce ne torniamo nel nuovo millennio per poi fare la pausa e per poi goderci la 3 sequence, i tre grandi successi.

0: 6. Fatta fuori la prima parte di Zona Rock, i primi 30 minuti, la seconda parte la dedichiamo sempre all'inizio alla Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che quest'oggi partono con i The Neighborhood.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: La Trisequence di quest'oggi tutta dedicata alla musica del momento. Siamo partiti con i The Neighborhood con il nuovo singolo Private, per andare su René Rap Lucky e concludere poi con i Depeche Mode con The End. Vi ricordo che se volete aiutarci a stilare le playlist di Zona Rock della Trisequence potete utilizzare il nostro indirizzo email freezonarock@gmail.com. Questo è l'indirizzo che dovete utilizzare. Rimanete lì perché tra un po' parliamo delle persone golose a cui piace mangiare tanti dolci, perché c'è una notizia che se c'è qualcuno che è all'ascolto che è goloso di dolci vi renderà felici. Tra un po' ve la racconto.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

0: se siete golosi di dolci, come dicevo prima, sappiate che le persone golose che mangiano spesso dolci sono più intelligenti. È una cosa che dice una ricerca fatta oltre oceano. Chi ha una vera passione per i dolci mostra una risposta cerebrale più intensa nelle aree del piacere e della gratificazione. Quando mangiamo zuccheri, il cervello rilascia dopamina, l'ormone che regala una sensazione di benessere e felicità. Per questo anche quando si mangia cioccolato ci si ubriaca un po', si ride. Questo effetto è più marcato nelle persone particolarmente golose, che sembrano avere un sistema di gratificazione più reattivo. E allora che cosa succede? Non significa che il cervello lavora di più in assoluto perché si mangiano i dolci, ma succede che risponde con più forza agli stimoli zuccherini, e forse proprio lì accade che lo rende ancora più brillante. E per questo quando si mangiano dolci, gli zuccheri fanno diventare il nostro cervello più brillante, più smart.
1: Zona Rock.

0: E Footloose di Ken Loggins ci ha portato alla fine di questo Zona Rock. Abbiamo scoperto che dobbiamo diffidare delle foto anche Sidra di Vinted. Abbiamo scoperto anche che coloro che mangiano tanti dolci, che sono golosi, lo zucchero riattiva il cervello. E quindi nel periodo natalizio, quando andiamo di gogo a panettoni e dolci, in teoria dovremmo essere un po' tutti più smart. Siamo arrivati, cari amici miei, in dirittura di arrivo per Zona Rock di quest'oggi. Soliti raccomandamenti: se siete arrivati sul finire, c'è il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, per andare a riascoltare il podcast. Mi raccomando, andate anche sui G di Zona Rock a seguire Zona Rock per vedere le copertine dei dischi che suoniamo nel nostro appuntamento. E credo che questo è tutto, non c'è altro. L'unica ed ultima raccomandazione che vi faccio è quella di rimanere sulla nostra radio, perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarre.

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

Quante volte ho voglia di mollare, non sai quante. Quante volte ho pianto dietro un sogno, quante volte infranto. Dire madre, padre, potete star tranquilli per le care sorti

Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

0: Radio Studio Play, la tua voce.
1: It's

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio sentirti da

0: brigadiere del carcere Oinel. Io mi chiamo Gafiro Pasquale, sto appoggio reale dal 53.
1: E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me.
0: Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutto l'ore con sta fatenzia che sputa minaccia sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papà, mi sbottone, mi leggo giornale, mi consiglio con Don Raffaele.

0: prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa?
1: Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità.
0: Mi scervello e mi acciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde.
1: A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele.
0: Un

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni con chi lo stipendio, è un ambo se sogna papà. Aggiungetemi a figli innocenza, mo marito non tene pazienza. Io non chiedo la grazia per me, mi faccio la barba, la fate da sé.

0: faccia di d'oro, ma chi l'ha mai visto? Chissà, chi sta soffaticiente per chi sti fediette se tengono l'immunità.
1: Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dite voi state a pagare, e pure chissà da se stanno a spazzare.
0: A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, chi l'ha fatto 40 concorsi, 90 domande, 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, eminenza vi bacio, vi imploro, chi le dorme che la mamma

0: Ipa.
1: Sean Kingston.

Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

giovane promessa, il tempo ci dirà su chi bisogna puntare. Il campo è la strada.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.